0: Buonasera Radio Manila. Siamo Simo, Roberta, Giulia e Fabio. Vorremmo ascoltare un qualsiasi brano dei Take That, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Danzetteria di Madonna. Ciao a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila, sono Rita. Potrei ascoltare Caralgi con Sian Teste Uviera Conosido. Grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Ciao a tutti, sono Orcomi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio.

0: Buonasera signorina Manila, siamo Dani e Mirko, ci puoi mettere canzone di Arcomi e Jovanotti? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Mara da Villarbase, mentre vado a lavoro vorrei ascoltare The Way You Make Me Feel di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: resiste.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni. Però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere, e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Don't Stop di LP, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Manilosi, sono Gianni il camionista pazzo. Vorrei dedicare a tutti i colleghi autotrasportatori Please Don't Stop the Music di Rihanna, dai ragazzi che la notte è ancora lunga.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nando e sono in compagnia con Pancrazio e Ines. Siamo in viaggio e visto che questa notte si prospetta molto lunga, vorremmo ascoltare Life is Life degli Opus. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata a tutti.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.
2: Tranquilla, non dormire.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina. Puoi mettere male necessario di Fedez e Marco Masini.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Manila 9001.

Buongiorno signorina, per favore mi farete ascoltare Era una vita che ti stavo aspettando di Francesco Renga. Saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, a cui faccio anche gli auguri per il suo onomastico. Tanti auguri Dani. Saluto Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva Bosco, il panettiere di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001. Puoi mettere This is the life di Amy MacDonald. Grazie da Veronica.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: richiesta che in realtà è un'intervista. Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Artemide.
0: Ma di nuovo, vabbè, ciao Artemide, perché sei qui?
1: Perché voglio ascoltare bella musica su Radio Manila.
0: Sì, e allora che cosa vuoi ascoltare?
1: Voglio ascoltare Rose Villain, cartoni animati.
0: Saggia decisione. E chi non ascolta Radio Manila?
1: È game over!

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Andiamo a Nira, te le suona quando vuoi.

Buondì signorina 9001. Puoi mettere America Inch di Gianna Nannini e Marrakesh. Grazie da Silvio. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, vorrei ascoltare Cuore rotto di Tony Boy. Grazie mille.

0: Io Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare Sei una bomba di Viola Valentino. Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, se ce l'hai in playlist, mi fai sentire Fiorella Mannoia con Perfetti Sconosciuti, altrimenti Come si cambia. Ti ringrazio, ti mando un bacione, ti auguro un buon lavoro, saluto tutti i manilosi sintonizzati, come sempre un bacio a Silvia, Elsa, Margherita e Eleonora, saluto i panettieri Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di None e Marco Tiziano della pasticceria. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, potresti mettere Direzione la vita di Annalisa, per favore?
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: C'è una

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Jordanis. Mi piacerebbe sentire la gozzadera di ente di zona. Saluto mia sorella, mamma, cognadito e mia nipote Ani. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Signorina, buongiorno. Volevo ascoltare gentilmente il grande incubo del grande Max e dedicarlo a tutti i manilosi lavoratori anche di questa notte. Buon lavoro a tutti, buon quasi fine turno per chi lo finirà. Buon lavoro a tutti i colleghi panettieri e sono Fabio da Ceva. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Arthur S. Team di Christopher Cross, grazie. Ciao Dalino, un bacio alla signorina. La vostra musica preferita in diretta al 338-50-38-908, sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Marta da Gallarate e sono con Thomas, Erika e Ludo, vorremmo ascoltare Location di Wiz Khalifa, Zerbeta Idala.

0: sei in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: pazza musica.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Federica e vorrei ascoltare Give Me Everything di Pitbull e dedicarla alla mia amica Sara per il compleanno.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Diamante di Zucchero.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono Maria, stamattina vorrei ascoltare qualsiasi canzone di moda, ascoltare tutti i mesi del lavoro, in particolare il Gane, Patrick Camagnola, Lima, Quartier di Nome, Danis Saluzzo, Magrisata, Mepriga, Assuma, Avatar. Buon lavoro a tutti.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei sentire una canzone a tua scelta di Sfera e Basta. Un saluto a tutti i lavoratori, ma uno in particolare al mio capo Walter Sandalo.
1: Radio Manila.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno Radio Manila, sono Margherita di Santera. Questa mattina, come ultima giornata di lavoro della settimana, mi piacerebbe ascoltare La Bomba di Ricky Martin, se non è ancora passato, altrimenti lasciate la scelta con una bella baciata di chiunque. Ti ringrazio, saluto tutti i manillosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, un bacione grande a te, chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile ascoltare Stay di Elisa.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Armenia, buongiorno Sogno del 2001. Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love. Saluto Daniela Saluzzo, il panettiere di None, Giacomo di Beveragno, Cristina di Torino. Un abbraccio a tutti, buon weekend. Chi non ascolta la maniera è un super super. Game over, ciao.

0: Ciao signorina 9001, sono Veronica. Ti va di farmi ascoltare gli anni di Max Pezzali? Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: in ascolto su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare L'ultimo giorno sulla terra di Dolcenera, per favore? Grazie mille e buona giornata.
1: Ciao ragazzi, sono Manu Dolcenera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Buongiornissimo Radio Manila, buon weekend a tutti, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare per noi di Jolier e Achille Lauro. Un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
1: Radio Manila te le suona.

Buongiorno signorina, volevo salutare tutti i manilozzi, io sono la Romans e questa mattina volevo ascoltare la canzone della Brancale al mio paese. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Un buon weekend a tutti, ciao dalla Romans.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Diego e vorrei sentire il regalo più grande di Tiziano Ferro per favore. Grazie mille, saluti.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sola coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Luisa Di Lanzo. Mentre vado a lavoro vorrei sentire Dove si balla così ci svegliamo con il botto. Grazie, buona giornata a tutti.

0: e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Radio Manila, Radio Manila te le suona.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: buongiorno Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, ho finito di lavorare adesso. Vorrei tanto dedicare Vaffanculo di Marco Masini a tutte quelle persone che fanno gli amici per convenienza, e ce ne sono parecchi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona.

Buongiorno Radio Manila, sono Ferdinando e ho appena finito il turno di lavoro. E sto facendo rientro a casa, mi manca un bel po' di strada. Gentilmente, se possibile, vorrei ascoltare Man on the Moon di Alan Walker. E chi non ascolta Radio Manila è un super gamer.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.
13: Buon viaggio!

Buongiorno signorina, mi faresti ascoltare Human Again Bone Man? Grazie Christian Dalodi, buon sabato a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ma siamo pazzi?
4: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
4: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
8: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: será porque te amo.
1: Buongiorno, Radio Manila. Yo sono Jordi, me piacerebbe sentire la canción, una canción de Ricky Poveri, Sarà perché te amo, e se la dedico a mia sorella Niuska, a mio cognato Roberto, a mio nipote Arnei, che in questo momento stiamo tornando dall'aeroporto. Quindi chi non ascolta Radio Manila, again over.

0: Ciao signorina Manila, sono Daniele e vorrei sentire Cartagine di Emanuele Aloia per favore. Grazie mille. Buona giornata a tutti.
1: Radio Manila te le suona.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 9001. Sono Monica. Mi fareste sentire Io voglio vivere dei nomadi oppure Piccola stella senza cielo di Ligabue? Grazie.
1: Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Buongiorno signorina, sono Gaietta Lucchieri. Questa mattina mi faresti ascoltare una canzone dei Maroon 5, se fosse possibile One More Night, altrimenti sembra un altro loro. Grazie, buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Buongiorno Radio Manila, sono Renato da Cascinevica. Vorrei ascoltare Su di noi di Pupo. Buon weekend, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Meraviglioso! Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 21 ottobre, dentifricio P, White System Maintenance, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco.
1: Io, Umberto da Varese, solito Girazzi in bici. Io vorrei sentire North Sud Ovest Est degli 883, se è possibile. Auguro a tutti un buon weekend. Chi non ascolta Radio Mondiale, Game Over. Un abbraccio a tutti.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino, ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre, vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
7: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra Curve 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila. Buongiorno. Vorrei sentire per favore Viceversa di Francesco Gabbani. Grazie. Buona giornata a tutti.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ionix.
1: Ciao signorina, sono Ilaria da Chieri e vorrei ascoltare una canzone di Nina, se fosse possibile, I'm So Excited. Grazie, buon weekend a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Maria, siamo due fiori, dobbiamo ascoltare la canzone.
1: Dai, dai, di Shakira. Chi non ascolta Radio Manila?
0: È Game Over.
1: Ciao!

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta

0: a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road, la shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:03.
4: Sport. Meraviglioso.
5: Meraviglioso.
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
18: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
17: Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguito da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
17: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Manila News, in diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Simone da Benasco. Se è possibile, vorrei ascoltare Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses e dedicarla ai miei colleghi dell'MP che oggi siamo qua a lavorare. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.

Radio Maria, siamo io, Tati e Matteo. Vogliamo chiedere di tutta Daia di Capiponte. Io ascolto Radio Maria, un game over.

Buongiorno signorina Manila, sono Beba. Per cortesia potresti mettermi Sad Eyes di Bruce Springsteen? Ti ringrazio e auguro una buona giornata a tutti. Chi non ascolterà da Manila è Super Game Over. Ciao!

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Raccomandiamo prudenza per la presenza di nebbia sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Mania, sono Samuel, sono in macchina con
1: mamma,
2: papà Rocco,
3: Lorenzo.
0: Io vorrei ascoltare Criminal di Baby Gang, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, baci.

0: Radio Manila, mi metteresti supereroi di Rayman? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sono Laura di Alpignano. Ciao a tutti.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: 345.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Apisom La Grande, associazione di pazienti somizzati incontinenti. Stiamo per finire il cammino di Europa e ti chiediamo buon viaggio di Cesare Cremonini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile, deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalate danni significativi. Calcio infine, riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa, Fiorentina alle 15, l'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli Frosinone alle 20:45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Manila News.
12: Radio Manila. Falla suonare tu.
13: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manina, sono il Bettino innamorato. Buon weekend, io sono andato a lavorare e volevo sentire quanto amore sei di Erasmo Mazzotti. E ricordo a tutti che sono ascoltati Radio Manina, siete stati anche Game Over, sono il Bettino, ciao!

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia, oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Luca e sto tornando a casa ad alba dopo una serata che sono uscito. Nel tragitto, per darmi l'energia necessaria ad arrivare a casa, mi mettereste Resta con me delle bambole di pezza? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Ciao, siamo Riccardo e Francesca e stiamo andando alla Sagra del Fungo di Giaveno e ci piacerebbe ascoltare Casini di Marrakesh e Guè. E che non ascolta Radio Manila. E game over!

0: Manila. Con il CAI di Torino, Scuola Mentigazzi, stiamo andando al Rifugio Pastore per fare l'escursione di 2 giorni. Siamo molto carichi, ma ci serve il vostro supporto. Vorremmo la canzone di Rihanna, Wherever You Been, di Remix. Le donne della macchina di Luna.
1: E se non ascolti, non

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 7 alle 15 di domani, domenica 11 ottobre. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi per ulteriori aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
7: Viabilità. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia e
1: Diego do Brasil.
0: E oggi vorremmo ascoltare Goya dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.

0: Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila.
0: Siamo Pietro Gioele e Leo. Hello. Vorremmo ascoltare una canzone
1: dei Blues Brothers.
0: Qualsiasi. Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Da Radio Manila e Game Over.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sofì,
1: Marco,
2: Matte.
0: E vi volevamo chiedere la canzone Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: volta. Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
1: Ciao signorina, sono Gaietta da Chieri e vorrei ascoltare una canzone, se fosse possibile, Crime of Passion o altrimenti Rock the Casbah. Grazie, buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenant, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare. Parola di Chivu.
18: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentare con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
17: Alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con tre lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay, convocato dopo l'intervento al cuore, e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
19: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
17: Serie Serie B, Avellino Scione, l'anticipo del sesto turno. Gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su quattro campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli. In serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo 4 sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina a commissario dovrebbe spuntarla ancora a Malagò senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina, MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto.
1: Manila News. Radio Manila, falla suonare tu.

0: Radio Manila. Sono Denise, vorrei ascoltare la canzone di Thunder.
1: Thunder?
0: E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. La tua

Ciao Radio Manila, volevo chiederti una canzone energica perché siamo in pieno trasloco e volevo fare un grandissimo ringraziamento a mio zio Federico che ci sta aiutando. E, lascio scegliere a te e soprattutto chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, se puoi, mi fai sentire Gianna Nannini con Latin Lover. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon lavoro, una buona giornata. Saluto tutti i manilosi, in particolare i mattinieri, i più affezionati. Un abbraccio a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, un bacio grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Ciao a tutti manilosi, sono Valeria da Bauda Canavese. Vorrei gentilmente ascoltare gli anni degli 883, dedicarlo ai miei amori Massimo, Loris e Alex. Un bacio, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno, è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Barbara Danichelino e volevo dedicare dalla tua parte dell'amoroso alla mia migliore amica, si dice ancora così, è ancora di moda, comunque una mia amica carissima, Sabina, che oggi compie 53 anni e nulla, le auguro e le dedico cose belle. Un bacione a tutti, buona giornata a tutti, grazie.
1: Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Meraviglioso! Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora l'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del GIP aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, e Eolie esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania. Gialla per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina. Alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma. Alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Ciao a tutti, sono Cecilia e volevo chiedervi per questo sabato mattina se potevate mettere In coscienti giovani di Achille Lauro e volevo dedicarla alla mia mamma che tutta questa settimana si è impegnata per farmi stare meglio e io sono guarita che avevo la febbre alta e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao!

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: maniera siamo Lucrezia, Gioele,
1: Margherita,
2: Diego.
0: Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

faccio. Ti tendi e si prendono il braccio. Non far bene e ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, mi metti per favore la canzone Ossessione di Samurai J per il mio Hermes, che è un grande campione in bici e nella vita. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giuseppe,
1: Andrea e Danilo.
0: Stiamo andando alla loro partita e nel tragitto volevamo ascoltare La Testa Gira e ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è un super
2: Game Over!

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
2: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
3: Lo stiamo perdendo.
4: Ma no, non lasciarlo andare. Portalo nelle officine di Autos.

0: 16 6431 825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Radio Manila.
1: Siamo il CGS Castelnuovo, una squadra di calcio.
2: Potresti metterci Fastello Bianco dei Pinguini Tattici?
3: E chi non ascolta Radio Manila?
4: È Game Over! Jonathan!
5: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Siamo mamma, papà, Ginevra e Tommaso. Vorremmo sentire per favore la canzone di Ultimo, se si può, Peter Pan oppure i Minion. Ciao!
1: Ciao, Radio Manila!
2: Radio Manila te le suona.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Sport. 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano. Riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta Ira e Luce o Gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Ira Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
15: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
14: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
16: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
17: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
16: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Balanico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buon sabato. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.

0: via.
1: Ciao Radio Manila,
2: siamo il CGS Castelnuovo, è una squadra di calcio.
1: Un'altra volta
3: vogliamo Oppa Ganga Stai. E chi non ascolta Radio Manila è...

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Possiamo pazzi!
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'OVA al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina metteresti mica per favore Linkin Park con In The End? La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon sabato e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.

0: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon sabato a tutti voi che siete in ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo che oggi si svolge la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando le Enie Lombardore, per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont San Martin, con arrivo previsto a Saint Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sono sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: la pena di Saif. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comandi.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

sono Lorenzo, sto andando a una partita di calcio e volevo ascoltare Eye of the Tiger di Rocky Balboa. Ciao! E chi non ascolta Radio Manila, un game over!

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini prima classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila 2001.
10: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Beppe da Novara e dedico la canzone Per Sempre di Luciano Ligabue a tutta la mia famiglia, da mia moglie Angela a mia figlia Giulia.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Boss. Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Hera Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Hera No Problem o Hera Caldaia Sicura.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro fantastico weekend continua e sempre assieme alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per mandare le vostre richieste e dediche anche con messaggi audio. Vi aspetto numerosi e belli carichi. Auguro a tutti un buon sabato pomeriggio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Manila, sono Marco da Villanova d'Asti. Volevo chiedere una canzone di Mondo Marcio. E se non ascolti Manila, sei game over, bitch.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
9: Sempre con te.

0: Ciao signorina Manila e buon sabato a tutti. Se fosse possibile vorrei ascoltare Young and Beautiful di Lana Del Rey. Grazie Jessie da Carignano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi upsetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Carlotta, Alzia, Martina e Giorgia e siamo un centro estetico che si chiama S Solarium a Nichelino. Volevamo chiederti una canzone di Nate e salutare tanto Fabi e Bea del Caffè Artisti che vi sentono tutti i giorni. Vi ascoltiamo sempre.
1: Radio Manila te le suona.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ciao a tutti, sono Maria Grazia, chiamo dalla Sicilia e voglio dedicare alla mia nipotina Giulia, dedicato a te, delle vibrazioni. Un in bocca al lupo per tutto e un bacione grande dalla zia, dalla Sicilia, e chi non ascolta Radio Manina è un super game over.

0: siamo in display off road. Siamo al raduno 4x4 di Maggiora e volevamo ascoltare Narcotic dei Liquido. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
0: Ciao.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Christian. Puoi farmi ascoltare Bon Jovi con It's My Life, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Dolunay da Brick Radio e vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Radio Manila. Siamo Vittoria e Ludovica. Vorremmo ascoltare Tu mi piaci
1: di Safe, e chi non ascolta Radio Manila è
0: Game On.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Di morire, sono Gabriel, sto andando a fare gli open day a Cuneo e volevo ascoltare Lontano di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi
3: ciao,
2: c'è.
3: Ciao signorina, tutto bene, buon sabato manilosi. Sono sempre stato lo stesso Milano, hai messo i piedi insieme a voi. Sono il numeroso, sono il nuovo caldo. Mi pare sia il primo a ascoltare Laura Pausini con l'immenso vuoto di sé. Oppure amoroso continua qui, anni oggi di magnosi, ricordo che non sono riesco a rivolgere, tutto il mio ricordo per la Puglia.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea, Ginevra, Chiara e José. Vorremmo sentire Dai Dai di Shakira. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Puoi mettere Dai Dai di Shakira.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
8: Devo dire un segret.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 21 ottobre, dentifricio P, White System Maintenance, vari tipi, 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Coca Zero dai Pinguini Tattici Nucleari. Grazie Alex. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra
2: e Gioia
1: e volevamo ascoltare Canzoni d'amore di Joliet. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi metti Desole di Anna.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, io sono Giulia. Visto che ho un piccolo problemino al piede, l'unica cura per me sarebbe ascoltare la canzone di Giorgia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare per favore Ostia Lido DJ Axe.

0: Ciao Manilosi, vorrei ascoltare la nuova bellissima canzone di Marco Mengoni Giornate Perse e dedicarla a tutti voi. Un buon sabato da Patrizia di Biella.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Vorrei ascoltare, se è possibile, Un Canto d'Amore di Mengone e Angelina. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. E un buon pomeriggio a tutti i manilosi in ascolto. Grazie.

intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Zombie dei Cranberries, grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sto andando a un matrimonio oggi, insieme a mia moglie e alla mia figlia Baby B. Volevo chiedere, mettete qualsiasi canzone che volete, che sia bella energica, ecco. E chi

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Salve Radio Manila, siamo Stefano e Maria da Mondovì. È possibile ascoltare Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. Grazie e buona giornata.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefania. Metteresti la canzone di Ultimo Vieni nel mio cuore?
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info @prolocoproloco.it.

0: al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alghiero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondo Vicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondo V.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila siamo Gloria,
1: mamma Sara
2: e Stella la sorellina,
0: e stiamo andando a Pinerolo per comprare roba dei cavalli e vorremmo richiedere la canzone Eccoti degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
3: Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono di bello. Ciao Radio Manila, sono Anastasia. Mi piacerebbe ascoltare Poker Face di Lady Gaga. Un bacio e buon sabato.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianni, vorrei ascoltare La Passion di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Devo dire un segreto.
11: La spesa la faccio solo da Conad.
10: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
12: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: musica italiana.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare musica italiana di Rocco Hunt. Un saluto a tutti da Manuela. Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono di bello.
2: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Ora ascoltare se è possibile allora Mietta in Baciami Adesso. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. E un buon pomeriggio a tutti i manilosi in ascolto. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Matteo e Fiorella e stiamo andando a Cuneo. Ci piacerebbe sentire Limone di Chiello, se non è possibile una qualsiasi sua canzone.
1: La

0: pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Possiamo pazzi!
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manina 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Savigliano. Ti posso chiedere Birds of a Feather di Billie Eilish? Grazie mille. Manilosi, vi aspetto in diretta al 338 50 38 908, sentiamo cosa ci richiedono di bello. Ciao, sono Angelina, mi piacerebbe ascoltare Serenamente di Bresh.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: La signorina Manila, sono Beba. Vorrei sentire per cortesia Physical di Dua Lipa. E chi non ascolta Radio Manila è un

Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Marene e vorrei ascoltare Tell Me Why di Prezioso. E che ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leni e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Viabilità. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza. Vorrei richiedere Take a Chance on Me degli ABBA. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Farfalle di San Giovanni.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giada, Livio e Rosana. Stiamo andando a fare shopping ad Asti e vorremmo ascoltare Amore Disperato di Achille Lauro.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Ok, ricordo.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Questo è Rock.

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia da Gozzano. Mi faresti ascoltare Thunderstruck degli AC/DC per tirarmi su un po' io e le mie colleghe? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nicole. Puoi mettere una canzone di Karol G. Un bacione e buona serata.
2: Radio Manila te le suona.
3: Che cosa contigo?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Sofia e come sempre sono in macchina con mio papà Francesco e mia sorella Beatrice. Volevamo dedicare questa canzone a nostra mamma Dominga che adesso sta a lavoro e volevamo chiedere o Incoscienti Giovani di Achille Lauro e se fosse già passata la notte di Arita. Chi non ascolta Radio Manina è un super super game over, bacioni grandi grandi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e 2 minuti.
16: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
17: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
18: Meraviglioso!
19: Meraviglioso!
20: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
21: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
22: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
23: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
22: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
23: Questi non me li lascio scappare.
24: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
25: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
26: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
25: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
27: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Martina. Vorrei ascoltare una canzone di Fred De Palma. Grazie mille.
2: Io, buonasera, sono il vecchio innamorato. Io volevo sentire la canzone di Fred De Palma. Avrò tutti un splendido weekend. Chi non ascolta Radio Manila, chi non è il mio, ma ci sono 20 anni.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Musica.
1: Ciao Radio Manila, siamo Denise e mia mamma e stiamo andando a vedere il concerto dei Pooh a Torino. Se fosse possibile vorremmo ascoltare una loro canzone, una qualsiasi va bene, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: Buonasera signorina 9001, vorrei ascoltare Casini di Marra e Gue. Un saluto da Ste da Somma Lombardo.
3: Radio Manila te le suona.

0: vita.
1: Ciao Radio Marina, puoi mettermi una canzone di Marrakesh? Chi non ascolta Radio Marina è un game over. Marica, ti amo!
2: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Vorrei ascoltare Direzione la vita di Annalisa e la vorrei dedicare a tutta la mia famiglia. Ciao Radio Manila, sono Laura di Alpignano. Vorrei ascoltare Storie brevi di Annalisa e Tananai e la dedico a mia figlia Elisa.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Camilla. Volevo dedicare alla mia famiglia Bang Bang di Ariana Grande.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908. Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che domani domenica 11 ottobre dalle 9 alle 14.30 si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze, con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito dell'evento. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, Matteo e
1: Vito Leo.
0: Volevamo chiederti se era possibile mettere Billie Jean di Michael Jackson. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: A Radio Manila, per questo sabato che è il compleanno di mia mamma, il 10 ottobre, vorremmo ascoltare 30 gradi di Anna, Noi, io sono Lucrezia,
4: Gioele,
5: Diego.
3: Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao Radio Manila, puoi passarmi la canzone di Peggy Yu, Nanana, per favore? E ricordatevi, chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

sono in macchina e mi sto annoiando e vorrei ascoltare la canzone Come un'ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive...

0: Vive un nuovo capitolo.
1: A ottobre Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare per favore la canzone Baila di Zucchero. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Fabiana e volevo ascoltare How It Done dell'Equipop.

0: Ciao, sono Roby. Vorrei ascoltare Lontano di Sfera e Basta. Un bacio e buona serata.
1: Radio Manila.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
8: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
15: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
15: Questi non me li lascio scappare.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Radio Manila, nuovo singolo.
16: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Ciao Radio Manila, sono Grazia da Mondovì. Vorrei ascoltare adesso Tu di Eros Ramazzotti, vorrei dedicarla a tutti voi e a tutti i manilosi in ascolto. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessio da Venaria. Volevo dedicare al mio paese e ai miei colleghi Claudio e Salvo. Ciao Radio Manila, sono Alessio. Sono in macchina con mia moglie Primula e mia figlia Bebibi, puoi mettermi Despacito di Luis Fonsi.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu. Mi sento.

0: Despacito.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
5: Una Ford Puma nuova a soli 16.900.

0: euro e tua a soli 16.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso al 6.9, ma solo su 20 vetture selezionate.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Un nuovo lavoro,
3: una nuova competenza,
2: una nuova direzione.
3: Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila, sono Alessio Di Settimo, siamo in viaggio verso Milano, località segreta, perché Alessandro non vuole saperlo, ma non lo deve sapere, ma è qua dietro che ascolta. Vorremmo ascoltare We Are The Champs dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila che è muover, ciao!
1: Ciao Radio Manila, io sono Fabiana, vorrei dedicare...

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, se puoi mi fai ascoltare come si chiama? Depresso Fortunato di Olly, per favore. Ciao e buona giornata.
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

0: con, con.
1: E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Pierre, ciao Radio Manila, siamo Yuri e Nevi, stiamo andando a casa. Vogliamo ascoltare la canzone di Lucio Dalla, se è possibile, grazie mille. Buon weekend, ciao ciao ciao. Chi non ascolta Radio Manila è super game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Ivrea, sto andando al lavoro e volevo ascoltare la canzone di Ernia per te. Auguro a tutti un buon weekend e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Ciao Radio Manila, sono Sofia e volevo dedicare una canzone al mio cagnolino Toy che fa 4 anni oggi e volevo dedicargli Dedica di Ernia. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Bacioni.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
5: Da cosa l'hai capito?
4: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
1: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
1: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
7: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
12: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Sabrina, volevo dedicare a mio marito Giancarlo questo riso in volto dei Modà, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, mi chiamo Patrizia. Vorrei ascoltare gli sbagli che fai di Vasco Rossi. Scrivo da Borgomale, un paese nelle Langhe.
2: Radio Manila te le suona.

sarebbe stato davvero incredibile. Non l'ho ancora capito se sono tornato in me.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Beppe, vorrei ascoltare Stan di Eminem e Dido. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Eminem con Godzilla.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Mia. Volevamo ascoltare Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì, vorrei ascoltare la canzone Due Vite di Marco Mengoni. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Yeah.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box Weekend.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 14.30, si terrà la Maratona Reale, manifestazione podistica su diverse distanze, con partenza dai giardini della Reggia di Venaria. I tracciati toccheranno Venaria Reale, il Parco della Mandria, Druento e San Giglio. Sono previste chiusure e deviazioni lungo i percorsi di gara. I dettagli sul sito dell'evento. E per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Manila Box.
16: Con la signorina Manila 9001.
17: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Marilena da Suno. Mi metteresti Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti? Grazie. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Miriam e
3: Pasquale.
2: Vorremmo ascoltare, se possibile, Serenamente di Brescia. E come sempre ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
2: Divani Totac!
3: Posso pazzi!
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. La shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
9: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila 9001.
13: Sempre con te.

0: Buonasera signorina, sono Davide da Orbassano, volevo ascoltare Enex Anax di Bersani, grazie, buon sabato sera a tutti. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Nick, volevo chiederti una canzone di Dua Lipa, ma non mi viene il titolo, quella che fa...

0: Ciao Radio Manila, sono Mikla e vorrei ascoltare Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino. Grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
5: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Buonasera signorina, sono Giuseppe Vercelli, ho finito in questo momento il turno in cucina, doppio turno pranzo e cena con annessa pausa, sono stanchissima e ne augurerei una bellissima serata a tutti i maninotti, soprattutto a quelli che mi conoscono e anche gli speaker di questa bellissima radio. Volevo richiedere se è possibile Master di Gabi Ponte, se non ci fosse Stereo Love. Un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!

0: Ciao Radio Manila, siamo Davide,
1: Emily
2: e Chiara,
3: Beatrice
0: e Lorenzo, che è piccolino. E mentre torniamo a casa, che siamo stati dai nonni, ti volevamo richiedere una canzone.
2: Altrove di ultimo.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è gay mobile.
0: Ciao.
4: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

0: sei altrove.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare! Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, si sente che ci sei!
11: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo

0: Ciao Manila 9001. Vorrei ascoltare La notte dei desideri di Jovanotti. Un saluto a Marco di La Loggia. La vostra musica in diretta al 338-5038-908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Sono Monica. Voglio ascoltare Never Ending Story di Limahl.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento, traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alfa CNCN. La dedico a mia moglie Francesca. Grazie e buon weekend a tutti voi da Simone. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Una dedica a tutte le donne più belle di questo tavolo in questa serata fantastica. Irene, Tatiana e Antonella. La canzone è Ramazzotti in primo piano. Grazie a tutte le donne più belle del mondo.
2: Ho il cuore a posto quando penso a te. Mi si riallineano le stelle in cielo. Sparisce tutto quello che non c'è.

0: drop dead.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@proloco.carignano.it.
4: Una Ford Puma nuova a soli 16.900.

0: permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro e tua a soli 16.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso al 6.9, ma solo su 20 vetture selezionate.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alghero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta dal Merlo. Vorrei ascoltare la canzone Ossessione di Samurai J. La voglio dedicare ai miei fratelli, a mamma e zii che stanno lavorando i porri. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao signorina 9001. Sono Stefano da Cameri e vorrei dedicare a Massimo Stilo The Change degli Scorpions. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Sting con Fields of Gold.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino. Vorrei chiederti una canzone di Sfera e Basta o Shiva. Grazie.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
4: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
5: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Embassy.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo. Dedico a una donna speciale la canzone di Salda Vinci Per Sempre Sì. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Asia, Fatima e Stefano e per ultimo e anche per importanza Alessandro. Vorremmo ascoltare la danza delle streghe e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
4: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: Buonasera, volevo dedicare a Sheila, coccinella dei Sottotono, e dirle che le voglio tanto bene.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Neffa con Dove sei, per te con tanti bacioni grandissimi. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angela, vorrei ascoltare una canzone di Ed Sheeran, grazie mille.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, io sono Gianni da Monbarcaro.
2: Io sono Piera.
3: Io sono Azzurra.
4: Io sono Greta.
5: E c'è Noemi.
1: Mi puoi mettere Settimana Bianca? E chi non ascolta Radio Manila è un gamba!

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila.

Buongiorno signorina 9001, sono Marta da Gallarate e sono con Thomas, Erika e Ludo, vorremmo ascoltare le location di Wiz Khalifa, Zerbe Taidala.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giugi, Guidi e Gianluca. Stiamo tornando dall'IKEA e vorremmo sentire una qualsiasi canzone di Fedez.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Concedimi di Matteo Romano. Saluti da Ali.

mi ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi all'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono di Federico da San Quintino. Vorrei ascoltare la canzone Notte prima degli esami di Antonello Venditti, oppure Non sono una signora di Loredana Bertè. Grazie.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, buonasera Radio Manina, la più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i panettierinone e salvate Denis Rosa e Francesca. Senti signora cara, grazie della compagnia innanzitutto per tutto questo weekend. Le volevo chiedere gentilmente se Mi lasci non vale di Julio Glaser, e la voglio dedicare a tutti i nostri clienti, a tutta la radio, a tutti voi conduttori di questa fantastica radio che ci tiene compagnia 15 ore al giorno, e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio caro a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Ciao, sono Gianni Daniela Berbo.
2: E io sono Piera.
1: E puoi mettere la canzone di Vasco Rossi, Bollicine? E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, stiamo tornando da un weekend indimenticabile a St. Moritz. Volevo dedicarle l'emozione non a voce di Celentano al mio futuro marito Stefano. Grazie, Laura.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Piccola Stella di Ultimo. Grazie.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Ludi e Marco da Parma e noi vorremmo la canzone di Eros Ramazzotti.
2: Più bella cosa non c'è.
1: E ciao, e se non ascolti Radio Manila sei game over!

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila, sono Deborah e vorrei ascoltare 5 giorni di Zarrillo. Buona serata.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, metteresti una donna per amico di Battisti? Grazie, Elisa.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Desiree,
2: Nicolas
3: e Valentina.
1: E vogliamo ascoltare
3: Valore della stagione di Olli.
1: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
4: Ciao, sono Olli, ascolta Valorga Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
5: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media. 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, puoi mettere Tu sei per me di Nigiotti? È la canzone mia e del mio ragazzo. Buona serata da Ele.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutta

0: Ciao, sono Marianna da Venaria Reale, di ritorno dal concerto dei Nomadi. Spettacolo nello spettacolo, veramente. E niente, volevo richiedere un brano dei Nomadi, quello che volete. Chi non ascolta Radio Manina è un game over. Baci.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
7: Non te lo dico.
6: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
7: Non te lo dico. Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo.
8: Confezioni Margherita a Sanfre. Cogli l'attimo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Davide da Moncalieri, posso chiedervi bottiglie prive di sfera e basta. Grazie mille.

0: Ciao, sono Alessandra. Vorrei dedicare Puro amore di Zucchero e dedicarla ai miei grandi amori Viola, Davide e Sebastiano. Vi amo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buonasera Radio Manila. Vorremmo sentire sei un mito di Max Pezzali oppure Azzurro di Celantano. Ale, Giù, Vale, Gian, Mari e Chia.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Maniga, siamo Chiara
2: e Giulio.
1: Volevamo ascoltare Sere Nere di Tiziano Ferro. E chi non ascolta Radio Maniga
2: è un gay
1: over.
3: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: senza te.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprororodoro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciatisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buon sabato sera a tutti i manilosi. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Gli uomini non cambiano di Mia Martini, oppure se non disponibile Avvoltoidea di Ibraac, Una dolce notte manilosa, Christian da Lodi. Ciao Radio Manila, sono Martina da Torino. Vorrei ascoltare Cantilene di Olli, grazie. Buonasera Radio Manila, volevo dedicare a Sheila questa insensata voglia di te di ultimo, e dirle che le voglio tanto bene, Davide. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
1: Ciao signorina, stiamo tornando dallo stadio San Siro, David, Federica, Charlotte, volevamo richiederti la canzone di Fred De Palma, La testa gira. Augurare a tutti buonanotte e chi non ascolta Radio Manila, ciao!
2: Radio Manila, falla suonare tu!

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila, volevamo ascoltare Disfruto oppure Giselle con Dimans Midi Pill. Saluti da Tony e Angelo in viaggio per Milano.
1: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Adam e sono con mamma che aspetto papà che è al lavoro. Potreste per favore metterci nella scatola di Mondo Marcio? Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila?
1: E Game Over.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, vorrei richiedere la canzone 50 Special oppure Parole di ghiaccio di Amy Schila. Saluti Cri.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Federica, Mirko e Denise. Stiamo tornando da un tributo a Ultimo. Ci fai ascoltare Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001. Ciao Manilosi, mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Mr. Ren, Sheila da Torino. E voleno ricordare a Davide che tutto si supera assieme.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: parole.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Nick e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabriele. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare la rondine di Pino Mango.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta
2: è l'una.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michele e Ivana da Torino. Ma ci fate sentire Legalize the Premier di Caparezza? Chi non ascolta Radio Manila...

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Non ci vogliamo bene da

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Christian. Puoi farmi ascoltare di Bon Jovi con It's My Life? Grazie.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, ciao signorina, sono Costantino da Ivrea, mi metti Bossa Nostra di Gaia per favore, oppure una canzone di Cremonini, magari qualcosa di qualche anno fa.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila 9001, sono Albi detto il bomber da Chiusa San Michele, vorrei ascoltare Stay in Alive dei Bee Gees.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Massimiliano da Ceva. Volevo sentire la canzone Sally, la versione di Fiorella Mannoia se fosse possibile. Grazie e buona serata.

0: Che bel rumore.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, è il compleanno del nostro amico Mache. Vorremmo sentire Firework di Katy Perry.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Luciano, Jenny, Samu e Nicole e vorremmo ascoltare Karma dei The Colors oppure Se fosse già passata, una canzone a tua scelta dei Depeche Mode. Buona serata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.
5: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta, sono le 2:01.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.